0: Adigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin

0: Hikima. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin wake soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Kina. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

sanin karfe 11 daidai da Allah ya kai mu za mu kama tafsirin karatun Al-Qur'ani mai girma ta bakin margayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron tashar Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma kan 97.3 FM.

0: 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Ta 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: gida.
1: Shiri ne zai rika zuwan muku a gidajen Radio Premier a ranakun Laraba da misalin karfe 9:30 na dare. Sai gidan Radio Rahama a ranakun Juma'a da misalin karfe 9 na dare. Sai Arewa Radio da zai rika zuwan muku a ranakun Asabar da misalin karfe 8:30 na dare.
0: Shiri ne da zai rinka kawo muku tattaunawa da shugabannin zartarwar gwamnatin Kano a fannonin ilimi da madaliban da suka ci gajiyar tallafin karatu karkashin gwamnatin Kano.
1: Shiri ne da ofishin mai bayo gwamna shawara kan harkokin dalibai Ambassador Yusuf Jibril Oyuro ya dauki nauyin kawo muku bisa sahalewar gwamnan Kano.